mi radio na salu me begunu uno prefur pure dape no sana a problem.